0: Radio Guapito.
1: It's Retro at the Metro.
0: Retro at the Metro. Radio Guapito.

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: It's retro at the metro.
2: Retro at the metro.
0: Radyo Guapito.